Apollo Mairo Ali Bele Ya Yara Waina Ya Ibar Magakumaya Apollo Mairo Tema Waila Tema Jinla Tema Jovela Bolbuniro la moto, di jai ci somi, di niro la moto, di nam ci somi.

Hino branco de fenui, ciunca descobel plantage, camamilio dalfinelo, cardamino mun crisu. Carda bello cardelo bel cardu, bello salvio, Artemis Artemiso la bandira bandu, espardilio bel frigul. Burdu laigo la cicciu, angelico mun serfeita, fugliato pladentado, l'anulenso dell'esperbo, pedelebre, tulipan, aveliano, angelico berunico, berunico, e Mario, l'anulento berunico, politnu, e Mario che flai rosbu.